0: ai go le tsa nnete bo le di doctor wa raba go nonse ai ke mo go tla papa
1: and you tip face